0: Omettere che omettere, non dice niente.
1: Omettere dice niente. Come
0: attirate, così.
1: Solo guarda, vuoi Tommy? È un traverso di...
0: Unico mai!
1: Di Lipoli. Di Lipola. Di Zagro tu, batata tu, mangiato così. Con cura, con trena da rosso. E non ho bisogno di suonare la comida, non ho suonare la comida. E poi, ho sentito quel tempino, poi ho fatto un po' di lavoro con me. Quando vai, ho messo una persona, ho messo una persona, ho sacco la camisa. Ho messo una persona, ho messo una persona. Sono ora, ho bevi, sono mosso. La comida che sono lavorato in casa con me. Ma vuoi? Allora, io me ne... Lavoro con me, vedi la comida.